0: vibrando. Cazzo, si stanca. Respiri, sì. Smarrita! Smuove, sobbalza.
1: Si va su.
0: Guardala! Sangue da sanguino saziato. Durata saziare!